0: per la cautività.
1: DCLM Radio, your spiritual weapon is our cross.